0: un esito. Questo è un esito. Lo teniamo, no?
1: Cada vez hay más gente que lo dice.
2: Te quiero, Argentina.
1: Radio Argentina.